emu aye bi a wo be a aye se de akapom e kwan bu bi a wo pe a aye ti se atwentwen so a che aye ti se eja e ba so eja medu mbam no shale gadosha sa e kwan bu no wo bwa ni brem pa se dan wo di ntem so dan wo di se si a e kwan bu bi a wo pe bi a emu aye bi a wo pe bi a wan kasa no se si a no sa wo tu ani hwe wa brabo no ma utim se sa de gudie yi ache achere ba ache se be dan wo di emre na du na so so ache se be dan wo di embe se be dan wo di eje ba eto eja medu eja medu ntem mando shaleka wo bani bram pa yesi si a e gado sha se sa e kwan bu na aka epum na embe se e beda ne wadi no enna ne wadi entem so ene e haroso enna ne wadi sisi ya by the authority of Jesus Christ as I pray now let every delayed breakthrough in my life manifest speedily manifest now manifest now manifest now come on